0: mai ha risaputo, una delle ballate che preferisco della storia della musica proprio. Isley Jasper Isley, Every Woman, Every Man, Joy, The Caravan of Love. Are you ready? Non lo so, tu non mi sembri prontissimo, detto così, fuori dai denti.
1: No, non ci sono mai le cose che voglio io qua.
0: Non ci sono mai, è vero.
2: E farsi delle domande.
1: No, io qualche domanda me però la faccio.
0: Abbiamo fatto una ricerca approfondita, non è colpa nostra, noi ci abbiamo provato, devi ammetterlo questo. Invece quelle che sceglie Diego facilmente si recuperano, insomma.
2: Perché non le conosce solo il tuo vicino.
1: Esatto, e quindi qualche domanda me la faccio però,
0: Questo è un pezzo degli OJ's. Un po' inconsueto forse, però gradevolissimo. Darling, darling baby.

0: Malgrado le avversità della vita, bisogna sempre credere all'amore. Un po' questo è il messaggio della canzone di Carly Simon, Coming Around Again, con la quale abbiamo l'occasione di fare i nostri auguri alla cara Carly, nata il 25 giugno del 1943, per cui gli anni passano anche per lei, e qui si galoppa, ragazzi, verso assolutamente dei nostri, e quindi la cosa ci riempie di gioia. Tra l'altro ho visto una foto abbastanza recente e devo dire che per l'età che ha, ragazzi, è ancora una bella donna. Del resto da giovane lei era uno spettacolo, all'epoca in cui era sposata con James Taylor, devo dire che non era niente male. Intanto in sottofondo una scelta, un'altra Luca Marini selection,
1: forza,
0: che viene a inquinare anche lo spazio dedicato allo Slow Jam e alle ballate.
1: Io qui do
0: con
1: il meglio.
0: Questa roba

0: Allora, siamo in studio in quattro. Io, pollice verso assolutamente. Tu, Diego? Anche lui, benissimo. Claudia?
1: Insomma,
0: piace solo a te, cavolo. Cioè,
2: ma meno male. Vado fiero. Meno male.
3: Vai in ferie, non fiero. Vai in ferie.
2: Fieri tra un po', ma vado fiero.
0: Vabbè, brand new Elvis con Sometimes, vabbè, diciamo
3: sometimes,
0: che ci...
3: sometimes.
0: No, una volta,
3: one volt,
0: come si dice? One volt, vabbè, niente, dai.
2: Niente, vai.
0: Anche questa non è proprio una lentissima, è una mezz'ora un po' particolare delle nostre slow jam stasera, però vabbè.
3: Un po' di riserva adesso.
0: Però quantomeno questa è bella.
2: Ecco. Ecco, sì, dobbiamo dirlo, questa è proprio bella. Ma va bella veramente.
3: Allora, sui pollici.
0: Sì, sì, tutti su. Io ne alzo due di
3: 3 a 1. Come prima.
0: Va bene così?
2: Benissimo.
0: Va bene. E poi qua c'è lo zampino di Jimmy Jam & Terry Lewis. Come può non piacerti?
2: Come fa?
0: I legumi umani insieme a Jimmy Jam & Terry hanno combinato delle cose incredibili. Soprattutto questo pezzo qua, Human. Come on.

0: Diego, pare che Luca abbia dovuto andare via prima, per cui ha detto di salutare noi per lui.
1: No, è qui, è qui.
0: Ho la sensazione che sia rientrato. Ma senti che pezzo è questo qua, altro che quella vaccata che mi hai fatto mandare in onda prima. Ma su, parliamone, ragazzi. L'ultimo lento della serata prima della sigla di chiusura è per PhD. E questo sì che è un lento.
2: Beh, sì.
0: I don't know.

0: Vabbè, però se mi impegno riesco anch'io a trovare pezzi che non saranno inseriti nella nostra playlist di Spotify, perché incredibilmente questo pezzo di PhD non compare, non so come mai. Ce l'hai One Let You Down e non questa, non capisco.
1: Vabbè, capita.
0: Per chi fosse interessato appunto a conoscere il nome del il titolo esatto del brano di PhD, era I Did Know. E sulle ultime note di questo pezzo dobbiamo salutare le nostre radio partner e ringraziare tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
2: Che però, siccome ho avuto un po' da fare.
0: Infatti, con il ringraziamento globale sono tutti compresi. Sono tutti.
1: Grazie a tutti, diciamo.
0: Grazie a tutti,
2: purtroppo,
0: certo, esatto.
2: È
0: un ritorno un pochino traumatico.
1: Diciamo in sordina.
0: Ah, sì, così si dice, in sordina. Sì.
2: Devi fare un gli auguri a un altro che leggevo qui nella scaletta, no?
0: Chi è che devi fare gli auguri a un altro?
2: Cioè, hai messo in scaletta uno. Buon compleanno a quello dei Fleetwood Mac.
0: Però non avendo passato niente dei Fleetwood Mac, vabbè, tendevo a lasciar correre. Vabbè, facciamo gli auguri a Mick Fleetwood, che è un cofondatore dei Fleetwood Mac, appunto.
2: Non dei Fleetwood Mac.
0: 24 giugno, quindi proprio oggi, perché ci sta ascoltando in diretta.
1: È un finale drammatico.
0: Che cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Non ho sentito. Ma meglio.
0: Ma ride. Se ride vuol dire che
2: ho fatto ridere anche la signora Marini.
1: Ma lei ride sulla fiducia.
2: Perché lei l'ha presa bene.
0: Io non voglio offendere la signora Marini, però è abituata con lui. Capisci che c'è il livello delle battute a cui è abituata, sì, è così basso. Vabbè, che
2: insomma, si parlava di Mick Fleetwood e tu dicevi il gruppo dei Fleetwood Mac, io mi dovevo. Come mai non Fleetwood Mick?
3: Ok.
0: Ma

0: Domenica alle 20. Perfetto. Secondo, settimana prossima noi saremo in diretta regolarmente.
1: Voi?
0: Esatto, ho detto noi perché Luca non ci sarà, per cui ti dobbiamo salutare ora.
1: Disco Samba già va da adesso.
0: Però il maledetto va in ferie, per cui un po' di invidia c'è anche. Comunque, noi ci saremo, come dicevo, in diretta. Possiamo anche già anticiparvi che per tutto il mese di luglio vi terremo compagnia, ma con delle dirette un pochino, insomma,
1: dirette non proprio
0: trucco,
1: dirette,
0: a diretta col trucco. Avremo dei reload, delle puntate reload, però avremo modo io e Diego di spiegarvi bene la cosa settimana prossima. Dovete aggiungere altro? Sì, intanto salutiamo la nostra ospite che è stata carinissima a venire a trovare il gruppone qua, diciamo.
2: Grazie a voi per l'ospitalità, è stato bellissimo.
0: Torna,
2: mi divertite tantissimo.
1: Ci vediamo a casa.
0: Torna e soprattutto torna da sola.
3: Gianluca, cioè, pensa alla roba, di solito quando vengono gli ospiti, ciao, ci vediamo la prossima. No, lei ci torna a casa.
0: Infatti, a tutta la nostra solidarietà.
2: Sì.
0: Ti capiamo, ti siamo vicini in questo momento.
2: Grazie, assolutamente. Molto.
1: Ti porto alla fermata dell'autobus, tu torni, torni con i mezzi.
2: La macchina però è mia.
1: Ah, me ne frega, le chiavi le ho io.
0: Sì. Vabbè, molto bene. Dopo questo quadretto familiare possiamo anche finalmente passare l'ultimo pezzo. In sottofondo Cyndi Lauper, anche lei compie gli anni, 22 giugno 53 la sua data di nascita. Da Luca Conti l'appuntamento a mercoledì prossimo diretta Night I Lover, mercoledì alle 22. Ciao.
1: Ciao da Luca Marini.
3: Bye.
2: Ciao.
1: Bye.

you. Said a wild magnolia's got engine blue.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Perovskia appare come una lavanda, ma in realtà viene chiamata salvia russa. Ama il sole ed i suoi fori cerulei mantengono a lungo la fioritura. Si consiglia di tagliarla a fine febbraio, inizio marzo, a 15 cm dal suolo per farla restare sempre giovane e vigorosa.

0: ci facciamo una birra e poi
1: Radio Centrale Milano.

in un tempo tremendo, piano piano ti allontani da tutto, ma con fatica, senza arroganza, come un uomo sconfitto che riesce a vivere solo rifugiandosi nel suo piccolo mondo. Ma la salvezza personale non basta a nessuno, e la sconfitta è proprio quella di avere ancora la voglia di fare qualche cosa e di sapere con chiarezza che non puoi fare niente. È lì che si muore, fuori e dentro di noi. Sei come un individuo innocuo, senza giudizi e senza idee, un individuo sempre più smarrito e più impotente, un uomo al termine del mondo, ai confini del più niente.

tutti l'ansia. Che le piante siano un mondo da scoprire è noto. In questo mondo può succedere di trovare piante che non hanno radici e non richiedono nemmeno l'acqua. Loro, le tillandsia, sono capaci di nutrirsi dell'umido dell'aria e persino di smog. Possono vivere appese, ma se le appoggi su di un tronco o su delle rocce creano un'ambientazione con un effetto da sogno.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Morire per delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva? Una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente

Vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo.

capito che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

meno fittizie. Ogni tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

I'm older now. I just ain't got no time. No time to cry. No time.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

right. Thank you. Thank you very much.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Il sociale, il sociale, il sociale, non so bene cosa voglia dire. Il sociale, il sociale è uno stranissimo concetto che non vuol dire più niente, ma vuol dire tutto. Il sociale forse non esiste, o si è gonfiato tanto che ha perso ogni valore. Non so se fratellanza o scienza, istinto naturale o amore. Il sociale è una nozione delle più confuse, che per ragioni misteriose abbiamo il dovere di salvare. Il sociale è un calderone cerebrale, dove sta dentro qualsiasi cosa. È l'organizzazione del lavoro, i conti della spesa, i poveri, la casa. È un'assistente premurosa che ti rincalza il letto come una sposa.
2: Come stai, il sociale?
1: Sto bene, grazie.
2: Come stai, il sociale?
1: Sto bene, grazie. Il sociale è il passatempo della demagogia politica mondiale. È l'alibi dell'uomo di sinistra, che se lo porta a casa e lo riveste di ideologia, così adatta a far passare meglio qualche vecchia idea. Ma è l'alibi dell'uomo anche di destra, che in fondo del sociale se ne frega. Ma dopo tutto è una nozione così vaga e così adatta alle speculazioni di bassa lega.
2: Come stai, sociale?
1: Sta bene, grazie.
2: Come stai, sociale?
1: Sta bene, grazie. Il sociale, la coscienza di tutti i cittadini, le 150 ore e poi i contraccettivi per far bene l'amore, le strade ben tenute, la carta nei cestini, e finalmente han fatto anche i cessi per i cani, una specie di latrina socialista.

d'estate, l'estate romana, Milano d'estate, e poi digiuni per la pace, e canto e ballo e mostre, e i bronzi di Riace.

fosse cortei e risotto in piazza, un po' di aggiornamento per le masse, sondaggi di opinione, simpatiche interviste che fanno venire fuori un po' di nuovi umori e di genialità. Sociale la faccia di Costanzo e di Gianni Mina. Il sociale sta diventando una sciagura, per non parlare di quanto costa agli assessori della cultura. Il sociale è un'alluvione, è un uragano, è il cinema, è il teatro per le scuole, è il

Mannaccio! E se oggi ritornasse Emanuele Kant, farebbe il tutto esaurito al brancaccio. Hey! E viene spesso da pensare, con un po' di dispiacere, che ormai non c'è più niente di esclusivo e riservato. E viene voglia di scazzare

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

Che bella cosa i numeri. Puoi contare all'infinito. Non finiscono mai. Ma in quel mondo fatto di più e meno, divisioni e moltiplicazioni, per non parlare poi delle equazioni, ci sarà sempre lui, il più affascinante dei numeri. Quello zero che nel suo apparire insignificante può essere tutto.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 27, domenica 28 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo, perché per qualche settimana in vacanza la redazione di Francia Oggi, noi di Nizza 24 facciamo un po' tutto, le news dalla Costa Azzurra, altre news dalla Francia e dal resto del mondo, oltre alla meteo. Un saluto, sono Marco Casa, siete all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Apriamo purtroppo col Venezuela, sono circa 600 i morti e quasi 3.000 i feriti in questo bilancio parziale del violento doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori continuano a scavare senza sosta tra le macerie nella speranza di trovare superstiti, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. La regione di La Guaira è quella più colpita, con edifici crollati e interi quartieri devastati. Sul posto sono arrivati soccorsi da almeno 17 paesi e le Nazioni Unite coordinano una vasta operazione internazionale. L'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Europa sarebbe stata praticamente impossibile solo pochi decenni fa, lo afferma uno studio del network scientifico World Weather Attribution, che ritroviamo sulla CNN e che attribuisce l'intensità delle temperature al cambiamento climatico causato dalle attività umane. Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi record in diversi paesi europei, con temperature estreme che durante la notte non danno tregua. Il caldo ha già provocato centinaia di vittime in Europa, interruzioni nei trasporti, blackout e la chiusura di scuole e attrazioni turistiche, oltre al mancato avvenimento di manifestazioni, per esempio come l'Iron Man, di cui parleremo tra poco. Secondo gli esperti, senza una rapida riduzione delle emissioni, fenomeni di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e intensi. E con le temperature eccezionalmente elevate che stanno colpendo la Francia, anche il benessere dei cani e dei cani della Polizia Nazionale è diventato una priorità. In Normandia, a Saint-Maritime, un agente cinofilo ha portato una piscina sul campo di addestramento per permettere ai suoi due compagni a quattro zampe, Pixel e Titan, di rinfrescarsi tra un'esercitazione e l'altra. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l'attenzione riservata agli animali impegnati ogni giorno al fianco degli agenti nelle attività operative. E a loro è dedicata la copertina di questo weekend di Nizza 24. Il 26 settembre Papa Leone XIV celebrerà una grande messa tra Place de la Concorde e gli Champs-Élysées nel cuore di Parigi. L'evento, inserito nella visita ufficiale del pontefice in Francia, potrebbe richiamare fino a 500.000 di fedeli. Il giorno precedente è previsto un incontro con i giovani allo Stade de France. Dopo la tappa parigina, il Papa visiterà Lourdes e la città di Metz, dove celebrerà altre messe. L'Ironman di Nizza, come dicevo, in programma domenica 28 giugno, è stato annullato a causa delle elevate temperature previste. La decisione è stata presa dalle autorità per tutelare la salute dei circa 4.500 atleti, dei volontari e del personale di soccorso. Ancora a Costa Azzurra, fino a domenica, a Villefranche-sur-Mer, ci sarà la settima edizione del Festival La Crème. La manifestazione unisce concerti, DJ set, attività dedicate al benessere, sport acquatici e iniziative culturali affacciate sul Mediterraneo. In programma anche eventi per le famiglie. La meteo sabato 27 giugno in Costa Azzurra, sereno o poco nuvoloso, venti deboli e bassa probabilità di pioggia, allerta arancione di Meteo France per rischio a canicule e allerta gialla per rischio temporali. Lungo la costa minime 27, massime 37 gradi. Stessa situazione anche domenica 28 giugno. Parigi sabato, sole e venti deboli, minima 23, massima 38 gradi. Milano parzialmente nuvoloso, minima 28, massima 36 gradi. Domenica nuvoloso a Parigi, probabile pioggia e venti deboli, minima 18, massima 30 gradi. Nei giorni successivi, nei primi giorni della settimana a Parigi, le temperature scenderanno sensibilmente, scenderanno di qualche grado anche a Milano, ma attualmente nel weekend ancora parzialmente nuvoloso in città, minima 28, massima 37 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Thank you for tonight.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 27, domenica 28 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo, perché per qualche settimana in vacanza alla redazione di Francia Oggi, noi di Nizza 24 facciamo un po' tutto, le news dalla Costa Azzurra, altre news dalla Francia e dal resto del mondo, oltre alla meteo. Un saluto, sono Marco Casa, siete all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Apriamo purtroppo col Venezuela, sono circa 600 i morti e quasi 3.000 i feriti in questo bilancio parziale del violento doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori continuano a scavare senza sosta tra le macerie nella speranza di trovare superstiti, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. La regione di La Guaira è quella più colpita, con edifici crollati e interi quartieri devastati. Sul posto sono arrivati soccorsi da almeno 17 paesi e le Nazioni Unite coordinano una vasta operazione internazionale. L'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Europa sarebbe stata praticamente impossibile solo pochi decenni fa, lo afferma uno studio del network scientifico World Weather Attribution, che ritroviamo sulla CNN e che attribuisce l'intensità delle temperature al cambiamento climatico causato dalle attività umane. Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi record in diversi paesi europei, con temperature estreme che durante la notte non danno tregua. Il caldo ha già provocato centinaia di vittime in Europa, interruzioni nei trasporti, blackout e la chiusura di scuole e attrazioni turistiche, oltre al mancato avvenimento di manifestazioni, per esempio come l'Iron Man, di cui parleremo tra poco. Secondo gli esperti, senza una rapida riduzione delle emissioni, fenomeni di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e intensi. E con le temperature eccezionalmente elevate che stanno colpendo la Francia, anche il benessere dei cani e dei cani della Polizia Nazionale è diventato una priorità. In Normandia, a Saint-Maritime, un agente cinofilo ha portato una piscina sul campo di addestramento per permettere ai suoi due compagni a quattro zampe, Pixel e Titan, di rinfrescarsi tra un'esercitazione e l'altra. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l'attenzione riservata agli animali impegnati ogni giorno al fianco degli agenti nelle attività operative. E a loro è dedicata la copertina di questo weekend di Nizza 24. Il 26 settembre Papa Leone XIV celebrerà una grande messa tra Place de la Concorde e Champs-Élysées nel cuore di Parigi. L'evento, inserito nella visita ufficiale del pontefice in Francia, potrebbe richiamare fino a 500.000 di fedeli. Il giorno precedente è previsto un incontro con i giovani allo Stade de France. Dopo la tappa parigina, il Papa visiterà Lourdes e la città di Metz, dove celebrerà altre messe. L'Ironman di Nizza, come dicevo, in programma domenica 28 giugno, è stato annullato a causa delle elevate temperature previste. La decisione è stata presa dalle autorità per tutelare la salute dei circa 4.500 atleti, dei volontari e del personale di soccorso. Ancora a Costa Azzurra, fino a domenica, a Villefranche-sur-Mer, ci sarà la settima edizione del Festival La Crème. La manifestazione unisce concerti, DJ set, attività dedicate al benessere, sport acquatici e iniziative culturali affacciate sul Mediterraneo. In programma anche eventi per le famiglie. La meteo sabato 27 giugno in Costa Azzurra, sereno o poco nuvoloso, venti deboli e bassa probabilità di pioggia, allerta arancione di Meteo France per rischio canicule e allerta gialla per rischio temporali. Lungo la costa minime 27, massime 37 gradi. Stessa situazione anche domenica 28 giugno. Parigi sabato, sole e venti deboli, minima 23, massima 38 gradi. Milano parzialmente nuvoloso, minima 28, massima 36 gradi. Domenica nuvoloso a Parigi, probabile pioggia e venti deboli, minima 18, massima 30 gradi. Nei giorni successivi, nei primi giorni della settimana a Parigi, le temperature scenderanno sensibilmente, scenderanno di qualche grado anche a Milano, ma attualmente nel weekend ancora parzialmente nuvoloso in città, minima 28, massima 37 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 58 e prima di presentarvi il sommario vi ricordiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: Bande Rumorose @dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Seguiranno due nostri servizi. Il primo sulla dismissione in Spagna degli impianti in onde medie da parte di numerose emittenti della catena COPE, mentre il secondo si focalizza sull'inizio di alcune trasmissioni di prova disposto dalla USAGM, l'agenzia statunitense per i media globali, attraverso la stazione ripetitrice ad onde corte situata a Lampertheim in Germania ed utilizzata in passato per diffondere i programmi di Radio Free Europe, Radio Liberty. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Francia, nuova frequenza 15.215 kHz per l'emittente che si oppone all'attuale regime iraniano Radio Zaman Bidari. L'orario delle trasmissioni è il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 tramite il centro trasmittente TDF di Issoudun in Francia. La nuova frequenza trasmette programmi in Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, con contenuti di opposizione al regime rivolti all'Iran. L'emittente richiede rapporti di ricezione per questa nuova frequenza accompagnati da una breve registrazione audio della trasmissione. Anche nel caso in cui il segnale sia soggetto a jamming, ovvero interferenze intenzionali, sono comunque graditi rapporti di ascolto corredati da una registrazione. Saranno inviate cartoline QSL a chi fornirà rapporti di ricezione corretti. L'indirizzo di posta elettronica per l'invio dei vostri rapporti di ricezione è radiozamanbidari@proten.me. Ripetiamo, radiozamanbidari@proten.me. Restiamo in Francia. Radio di Vliegende Hollander, ovvero Radio Olandese Volante, una piccola emittente low power AM

0: gli impianti di Radio Miami International e Channel 292 rispettivamente negli Stati Uniti e in Germania. Dalle 2 alle 3 il venerdì su 5850 kHz attraverso Radio Miami International a destinazione degli Stati Uniti. Dalle 20 alle 21 sempre il venerdì su 15770 kHz attraverso Radio Miami International a destinazione dell'Europa. Il sabato dalle 10 alle 11 su 9670 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 situati in Germania nella località di Rohrbachwald a destinazione dell'Europa. Dalle 01 alle 02 la domenica su 5850 kHz attraverso gli impianti di Radio Miami International a destinazione di Stati Uniti e Canada. Dalle 19 alle 20 la domenica su 3955 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 a destinazione del continente europeo e dalle 2 alle 3 il lunedì su 5950 kHz attraverso gli impianti di Radio Miami International a destinazione degli Stati Uniti e del Canada. C'è infine un'altra trasmissione il martedì dalle 13 alle 14 su 15770 kHz attraverso gli impianti di Radio Miami International che, ricordiamo, sono situati ad Okeechobee in Florida negli Stati Uniti d'America a destinazione della costa orientale degli Stati Uniti e dell'Islanda. E anche la prossima notizia riguarda la Germania e gli Stati Uniti. Vi leggiamo di seguito gli orari e le frequenze di trasmissione di Texas Radio Shortwave per il prossimo mese di luglio. L'emittente sarà in onda il 4 luglio alle 14 su 6160 kHz attraverso gli impianti di Shortwave Radio Gold situati a Winsen in Germania a destinazione dell'Europa. Alle 18 su 3975 e 6160 kHz sempre attraverso gli impianti di Shortwave Radio Gold a destinazione dell'Europa. Il 5 luglio alle 12 su 9670 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 che sono situati, lo ricordiamo ancora una volta, a Rohrbachwald in Germania a destinazione dell'Europa. Alle ore 23 su 9670 kHz sempre attraverso Channel 292, ma questa volta a destinazione del Nord America. Giorno 16 luglio alle 19 su 3975 e 6160 kHz attraverso gli impianti situati a Winsen di Shortwave Radio Gold a destinazione dell'Europa ed infine giorno 19 luglio alle 10 su 6070 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 a destinazione dell'Europa. Ricordiamo che Texas Radio Shortwave verifica i rapporti di ricezione corretti con una QSL elettronica anche se l'ascolto viene effettuato attraverso ricevitori SDR remoti. L'indirizzo di posta elettronica è il seguente: Texas Radio Shortwave @protonmail.com. Ripetiamo: Texas Radio Shortwave @protonmail.com.
1: Copia Alicante.
2: Estar informado.
3: COPE Granada.
4: ¿Estás escuchando?
5: COPE Zamora.
4: 102.4 FM y 1269 onda media. ¿Estás escuchando?
5: COPE Burgos.
4: 95.5 FM y 837 onda media. Todo un año como la radio más escuchada en tu provincia de lunes a viernes.
0: Un'altra pagina della storia della radio europea si avvia alla conclusione. In Spagna la rete COPE sta progressivamente spegnendo i propri trasmettitori in onde medie, accelerando l'abbandono di una tecnologia che per decenni ha portato l'informazione e l'intrattenimento nelle case di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Sentiamo il servizio.
6: Prosegue in Spagna il progressivo abbandono delle trasmissioni in onde medie. Secondo le informazioni diffuse dalla comunità internazionale dei radioascoltatori e confermate da diversi monitoraggi sul territorio, la rete della catena COPE starebbe avviando la chiusura di numerosi trasmettitori AM in diverse regioni del paese. Tra gli impianti

0: Tanti già interessati dalla dismissione figura quello di Salamanca su 1134 kHz.
1: ¿Estás escuchando?
2: COPE Salamanca.
1: 100.3 y 98.8 FM. En onda media 1134.
0: Altre emittenti della rete COPE come Alicante, Malaga e Tenerife sui 882 kHz, Granada sui 900 kHz, Jerez della Frontera sui 1134 kHz, Almeria, Lugo e Huelva sui 1224 kHz, Caen sui 1143 kHz e Badajoz sui 1269 kHz, hanno invece interrotto la normale programmazione per trasmettere un messaggio registrato in ciclo continuo. L'annuncio informa gli ascoltatori dell'imminente cessazione delle trasmissioni in onde medie e li invita a proseguire l'ascolto attraverso le corrispondenti frequenze FM locali. Allo stato attuale sono solo 6 le emittenti della COPE che continuano a trasmettere in onde medie: Barcellona su 783 kHz, Siviglia su 837 kHz, Madrid su 999 kHz, Castellón su 1053 kHz e Zamora su 1269 kHz. Le chiusure erano state anticipate da alcuni segnali osservati dagli appassionati già nelle scorse settimane. I tradizionali jingle di identificazione della rete COPE avevano infatti smesso di citare le frequenze in onde medie, limitandosi a promuovere la copertura in FM, sulle piattaforme digitali e attraverso internet.
2: COPE Madrid
1: 106.3 e COPE Más 94.8.
0: Un cambiamento che lasciava intuire una revisione strategica della presenza dell'emittente sulla banda AM. La decisione della COPE segue quella adottata lo scorso anno da Radio Nacional de España, che aveva spento l'intera rete nazionale in onde medie, ponendo fine a oltre 80 anni di servizio.
1: Escuchas COPE en la provincia de Almería.
3: Dopo mesi di ridimensionamenti e della sospensione di molte trasmissioni in onde corte e in AM, gli Stati Uniti tornano ad investire nella radiodiffusione internazionale. Sono infatti iniziati in Germania i test tecnici dal centro trasmittente di Lampertheim, storico impianto della Guerra Fredda utilizzato da Radio Free Europe e Radio Liberty, un segnale che potrebbe anticipare il rilancio globale delle trasmissioni radiofoniche statunitensi. Ascoltiamo il servizio.
4: Dopo la recente sospensione delle trasmissioni in onde corte e in onde medie di Voice of America, l'agenzia statunitense per i media globali sta avviando un graduale ritorno alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Da pochi giorni, infatti, hanno preso il via i test tecnici dal centro trasmittente di Lampertheim, nel Land dell'Assia, in Germania. Si tratta di uno storico impianto che, durante la Guerra Fredda, ha rappresentato uno dei principali nodi di diffusione di Radio Free Europe e Radio Liberty. La riattivazione del sito testimonia la volontà dell'Agenzia statunitense per i media globali di ripristinare la propria capacità di diffusione internazionale. Ciò avviene dopo una fase segnata da consistenti riduzioni operative e dal progressivo smantellamento di numerosi storici centri di trasmissione. Lampertheim si aggiunge a un numero crescente di stazioni internazionali della rete che stanno tornando operative. Tra questi figurano gli impianti di Marathon, in Florida, Greenville, nella Carolina del Nord, oltre ai siti in Kuwait, Filippine, Botswana e Thailandia. L'attivazione definitiva delle trasmissioni dipenderà dall'esito delle verifiche tecniche e delle prove di copertura attualmente in corso. Secondo gli osservatori del settore, il ritorno in servizi di Lampertheim potrebbe avere carattere temporaneo in attesa del completamento di un importante programma di ammodernamento e installazione di nuovi trasmettitori in Kuwait. Costruito all'inizio degli anni 50, nel pieno della Guerra Fredda, il centro di Lampertheim era uno dei più potenti impianti radiofonici d'Europa. Era dotato di 8 trasmettitori in onde corte da 100 kW ciascuno, progettati per raggiungere i paesi situati oltre la cosiddetta cortina di ferro.
5: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
6: Tu che radio, Svobodna Evropa. Głosot na Svobodna Bulgaria.
7: Aici radio Europa Libera, vocea Romniei Libere.
8: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
9: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
4: Dopo la fusione tra Radio Free Europe e Radio Liberty nel 1976, Il sito continuò a diffondere entrambe le emittenti e, dal 1995, divenne uno dei principali hub della radiodiffusione internazionale statunitense. Con la fine dell'Unione Sovietica e i profondi cambiamenti geopolitici dell'Europa orientale, l'importanza strategica delle trasmissioni da Lampertheim diminuì progressivamente. Il centro assunse allora un ruolo soprattutto tecnico e logistico, diventando un nodo fondamentale per la distribuzione satellitare di programmi radiofonici e televisivi destinati a Europa, Asia e Medio Oriente. Durante i conflitti in Afghanistan e Iraq, il sito conobbe una breve ripresa delle trasmissioni dirette. Ciò avvenne grazie alla riconfigurazione delle antenne verso il Golfo Persico e l'Asia sud-occidentale, in modo da integrare la copertura garantita dagli impianti del Kuwait. La ripartenza dei test da Lampertheim rappresenta ora un nuovo capitolo nella strategia di rilancio delle trasmissioni internazionali in onde corte da parte degli Stati Uniti.
3: A completamento del servizio appena ascoltato, vi leggiamo orari e frequenze in uso per queste trasmissioni di prova attraverso la stazione ripetitrice di Lampertheim in Germania. Trasmissioni, e questo aspetto sarebbe da confermare, in onda solo il martedì e il giovedì. Dalle 7 alle 13 su 5860 kHz, 7370, 9950, 12035, 13710 e 17880 kHz. Dalle 7 alle 11 su 15690 e 15730 kHz e infine dalle 8 alle 11 su 13760 kHz. Tutte le trasmissioni sono irradiate con una potenza di 100 kW. Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 58, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati di recente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Kossuth Radio, attraverso il centro trasmittente di Solt in Ungheria, su 540 kHz, il 22 giugno alle 19.40 in ungherese, qualità della ricezione buona. Radio Koper, ovvero Radio Capodistria, attraverso il centro trasmittente di Beli Kriz in Slovenia, su 549 kHz, il 22 giugno alle 19.45 in sloveno, qualità della ricezione buona. BNR, acronimo di Bulgarian National Radio, ovvero la radio nazionale bulgara con il suo programma Horizont, attraverso il centro trasmittente di Vidin in Bulgaria, su 576 kHz, il 22 giugno alle 19.50 in bulgaro, qualità della ricezione buona. Radio Hamasé, attraverso il centro trasmittente di Geshlag in Iran, su 585 kHz, il 22 giugno alle 19.55 in Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione buona. Cope Malaga, da Malaga in Spagna, su 882 kHz il 23 giugno alle 20.50 in spagnolo, con l'annuncio che invita gli ascoltatori a risintonizzare l'emittente in FM. Ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione con un apposito servizio, qualità della ricezione sufficiente. Cope Alicante, da Alicante in Spagna, su 882 kHz il 24 giugno alle 20.50 in spagnolo, anch'essa con l'annuncio che invita gli ascoltatori a risintonizzarsi sulle frequenze in FM, qualità della ricezione buona. Cope Granada, da Granada, sempre in Spagna, su 900 kHz il 23 giugno alle 19.50 in lingua spagnola, anche in questo caso l'annuncio ripetuto continuamente di risintonizzarsi sulle frequenze in FM, perché è ormai prossimo l'abbandono delle onde medie, qualità della ricezione buona. Cope Madrid, da Madrid, sempre in Spagna, su 999 kHz il 23 giugno alle 21.26 in spagnolo, quando mandava in onda un annuncio di identificazione della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
2: Cope Madrid.
1: Estar informado.
3: Laika Gold, da Londra South Hall nel Regno Unito, su 1035 kHz il 22 luglio in lingua inglese, quando mandava in onda tra l'altro della musica indie. È un'emittente infatti che si rivolge alla comunità indiana presente nel Regno Unito. Qualità della ricezione buona.
10: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
3: Cope Jaén, da Jaén in Spagna, su 1143 kHz, il 22 giugno alle 21:10 in spagnolo, quando mandava in onda, così come fanno molte emittenti della catena Cope in questo periodo, l'annuncio di risintonizzarsi sulle frequenze in FM, perché stanno per abbandonare le trasmissioni in onde medie. Qualità della ricezione buona. Radio Rioja da Logroño in Spagna, su 1179 kHz, il 23 giugno alle 22:24 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Onda Cero da Almeria in Spagna, su 1341 kHz, il 24 giugno alle 22:10 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
11: Onda Cero Radio Almeria, 1341 onda media y 102.2 FM, la radio decana de Almería.
3: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man, Regno Unito, su 1368 kHz il 24 giugno alle 21:45 in inglese, qualità della ricezione buona.
12: Not am I. Creed was forced to learn Monarch and Woods 3 feet as hog, was come in a care feet as shark jet pointies, Monarch and Menkid, was Jobby a heat as 3 shark, Monarch and Menkid, was Bersnial a care feet as 9 Monarch and Menkid, as fine a crunya air and egger. Courage buns of lane 9 jeg, 3 feet as hair, Shaw, Creed of Delashunach, Ellen Vanning, Radio Vanning. Good morning. Broadcasting from Foxdale on AM 1368, Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
3: Radio Nacional de la República Árabe Democrática Sahrawi, che trasmette da Tindouf in Algeria su 1550 kHz, ascoltata il 25 giugno alle 21:30 in lingua araba, qualità della ricezione buona. E adesso passiamo in rassegna quattro emittenti pirata che trasmettono in onde medie dall'Olanda. La prima è Radio Marianne su 1620 kHz il 23 giugno alle 20:50 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Eugene Risico su 1635 kHz il 24 giugno alle 20:30 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Badafir su 1647 kHz, ascoltata il 25 giugno alle 19:50 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. E per chiudere questa mini rassegna di emittenti pirata dai Paesi Bassi, Radio Digital su 1656 kHz il 24 giugno alle 20:20 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte. Anche che i tips che seguono sono inerenti ad emittenti pirata olandesi. Cominciamo con Radio Whisky Delta Romeo su 5800 kHz il 22 giugno alle 15:55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Lowland, come suggerisce il nome stesso, trasmette dall'Olanda su 6290 kHz, ascoltata il 23 giugno alle 18:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Ronalisa, emittente pirata anche questa che trasmette dai Paesi Bassi, su 6290 kHz il 23 giugno alle 19:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Taxus, ancora un'emittente pirata dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 22 giugno alle 15:45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Scotland International, non fatevi ingannare dal nome, si tratta anche in questo caso di un'emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 23 giugno alle 21 in inglese, qualità della ricezione ottima.
13: Free music radio on shortwave, broadcasting from the Netherlands. This is Radio Scotland International. Feel free to check the Radio Scotland website, www.radioscotland.nl. I'll repeat, www.radioscotland.nl. Radio Scotland International is also a proud member of the Pirates for Peace movement. For more information about the Pirates for Peace stations, go to Pirates for Peace. .tk. Again, piratesforpeace.tk. The Pirates for Peace Movement.
3: Voice of Vietnam da Hanoi, capitale del Vietnam, su 7220 kHz il 23 giugno alle 16:50 in francese, qualità della ricezione sufficiente.

0: Asturias in onda corta attraverso il centro trasmittente di Rohrbach-Val in Germania su 9670 kHz, ricevuta il 20 giugno alle 16.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. BPM, bravo Papa Mike, stazione di tempo e frequenza campione, che trasmette da Litong in Cina su 10.000 kHz il 24 giugno alle 17 in cinese, con identificazione e segnali orari, qualità della ricezione buona. Ital Cable, anche se sui generis si tratta di una stazione di tempo e frequenza campione che opera da Viareggio in Toscana, ricevuta su 10.000 kHz il 25 giugno alle 09.25 con il solito annuncio in italiano dell'ora, accompagnato dal brano La danza delle ore, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11.780 kHz il 23 giugno alle 21.20 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona.
1: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: BBC, com studi a Londra e attraverso la stazione ripetitrice di Al Sela in Oman, su 12.095 kHz il 23 giugno alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. KSDA, ovvero Kilo Sierra Delta Alpha Adventist World Radio, attraverso la stazione di Agat sull'isola di Guam nell'Oceano Pacifico, ricevuta su 15.215 kHz il 22 giugno alle 15.50 in Indy, qualità della ricezione buona.
2: You're listening to Adventist World Radio. Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
4: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
5: Questa è la Radio Mondiale Adventista,
6: la voce della speranza.

0: is Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org.
1: E per finire, Whisky Romeo Mike India, ovvero Radio Miami International da Okeechobee in Florida, negli Stati Uniti d'America, ascoltata su 15.770 kHz il 22 giugno alle 16.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui l'edizione di oggi di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com, al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una USL elettronica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana. Stessi orari e stesse frequenze.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Let's go! Broadcasting live from Alexandria City, RVSFM.
15: Hai anni di esperienza e capacità, ma il mondo del lavoro lo sa? Metti in luce quello che sai fare. Con il servizio gratuito di certificazione delle competenze, puoi ottenere un attestato pubblico che ti apre a nuove opportunità nel mondo del lavoro. Certifica Regione. Scopri di più su regione.piemonte.it. Metti in luce le tue capacità. Certifica la tua esperienza. Scopri il tuo talento. Definisci il tuo domani. Iniziativa della Regione Piemonte, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo Plus.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

anni di esperienza e capacità, ma il mondo del lavoro lo sa? Metti in luce quello che sai fare. Con il servizio gratuito di certificazione delle competenze puoi ottenere un attestato pubblico che ti apre a nuove opportunità nel mondo del lavoro. Certifica Regione. Scopri di più su regione.piemonte.it. Metti in luce le tue capacità. Certifica la tua esperienza. Scopri il tuo talento. Definisci il tuo domani. Iniziativa della Regione Piemonte cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo Plus.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Italia in Gru.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Dove sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore? Dove sono quei baci?

così violento e lieve. E dove va a finire, dimmi, l'amore quando non c'è più? Se tu conosci il posto, vado, magari vieni.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre montagne, delle nostre valli, attraverso i loro panorami, attraverso le loro storie, attraverso le leggende, attraverso tutto ciò che in qualche modo ha trasformato anche noi nel tempo. Perché, come diciamo spesso, le montagne in qualche modo sono un libro aperto che raccontano, e noi, se siamo capaci di leggerle, di viverle, di apprezzarle, possiamo un po' capire qualcosa di più anche della nostra vita, di come siamo fatti, di come siamo arrivati qua. E ogni pezzettino del puzzle forse compone una storia molto molto grande che ci piace raccontare puntata per puntata. E la storia di cui vogliamo parlare in questa puntata va nella valle di Mud, o Vallone di Mud, che è una vallata laterale della Valsesia, nel territorio comunale di Alagna. Si sviluppa dai 1250 metri della frazione Pedemonte ai 2964 del Monte Tagliaferro, cima simbolo della valle. È percorso dal rio Mud, che è un solo affluente interessante, il Croso della Moanda. Allora, iniziamo un po' a raccontare questa valle, perché ha tantissime storie bellissime. Questa era d'Invetta e comincia così il nostro viaggio.

0: to go fishing with my dad.
1: E questa è sempre Radio Invetta. È iniziato così il nostro viaggio nella Valle di Mood. E come spesso facciamo, iniziamo un po' a raccontare per come è fatta, per darle un po' un volto. È dominata a nord dal versante sud del Corno Mood, a sud dal versante nord della Cima Carnera. Viene divisa in due dal Monte Tagliaferro, che fa da spartiacque tra il Rio Mood e il Croso della Moanda. In cima, entrambe le vallate, è presente un colle. Nella vallata principale è il Colle Mood a 2324 metri, che permette di traversare in Val Camonica e a Rima. Nell'altra, la bocchetta della Moanda, a 2422 metri. Ecco, il Croso della Moanda dà anche vita a un piccolo lago presso l'Alpe Campo. A dominare la valle il Tagliaferro, che al contrario delle altre due vette è totalmente roccioso, e già questo dà anche un'altra immagine molto forte di quello che si vede quando si va lì, con una parete nord-ovest di 800 metri verticali. Beh sì, sono 800 metri verticali. Provate a immaginarvi la dimensione, la meraviglia di questa parete, solcata da ripidi canaloni. Alla base di questa parete si notano due nevai perenni di forte ritirata che alimentano il torrente. Purtroppo questo è una di quelle cose che sta succedendo da tantissime parti nel mondo. Ci sono dei nevai che si ritirano a poco, anche questa è una condizione che non è sempre bello poter raccontare, ma fa parte delle cose, quindi dobbiamo farlo. Purtroppo sì, è un dispiacere, ma fa parte anche dei cambiamenti climatici. Fermatevi un momento, provate a immaginarvi che meraviglia. Una parete alta 800 metri, essere lì e potersi perdere per qualche secondo nella grandezza e nell'immensità.

E per poter raccontare la valle andiamo lontanissimo nel tempo, perché la valle si è formata, come tutte le Alpi, dopo la collisione fra placche circa 50 milioni di anni fa. Siete lì e grazie a una cartolina, grazie a un panorama che potete vedere, state già facendo un flashback, un risultato di qualcosa durato 50 milioni di anni. E fa parte della zona Sesia-Lanzo, la maggiore area essere andata in subduzione durante l'orogenesi nell'arco alpino. In seguito le ere glaciali e la collisione hanno modellato le montagne, creando la valle come la vediamo oggi. E sì, perché ci è voluto tempo, ci è voluto tanto lavoro. Quello che vediamo noi oggi non è altro che il risultato di un lavoro molto più lungo che quasi quasi la nostra mente fa anche fatica a poter capire, poter recepire, poter assimilare. Le rocce principali che la compongono sono gneiss e il granito, e questo è molto importante anche per la storia dell'uomo e della cultura che c'è lì, ma lo vedremo tra poco. E alla base della valle sono presenti cave di feldspato e la cresta dei sassi bianchi che conviene di quarzo. Alla base della parete nord-ovest del Tagliaferro è ben visibile anche una morena laterale di ghiacciaio presente durante la piccola era glaciale. Anche questa qui è un'altra testimonianza. Provate a fermarvi un attimo, perché non è soltanto una morena, magari uno ci passa di fianco e non ci bada, è il risultato immenso della natura, delle ultime glaciazioni, ed è un'altra testimonianza. E come abbiamo detto, ci sono ancora dei nevai esistenti nel suo residuo. Speriamo che in qualche modo possano rimanere.

Ma non soltanto questo vale da un punto di vista geologico e antichisca, abbiamo detto, ma anche da un punto di vista di vita degli umani, perché la storia di questa valle risale forse in epoca romana, perché sulla vetta del Monte Tagliaferro sono state ritrovate incisioni in latino molto antico. Durante il Medioevo la zona venne anche popolata dalla comunità dei Valser, di cui sono ben presenti le abitazioni a Pedemonte. Ecco, questo popolo, grazie anche al clima favorevole, si adottò a coltivare i ripidi versanti di queste montagne, costruendo terrazzamenti ancora visibili oggi. Però, come poi spesso succede in tante valli purtroppo della montagna, nei secoli successivi molte zone si spopolarono fino ad arrivare ai giorni nostri. Nel 1983 venne inaugurato il rifugio Santino Ferioli, dalle rovine dell'Alpe Mud di sopra, e la baita sociale Alpe Campo nel 1997, favorendo così il turismo, perché poi

E nel raccontare questa valle non si può non fermarsi a raccontare il Tagliaferro, che è posta sul contrafforte montuoso che discende dalla punta Anifetti del Monte Rosa e divide il comune di Alagna Valsesia a quello di Alto Sermenza, in Val Sermenza. Tra le più conosciute cime valsesiane, ha una forma perfettamente piramidale se vista dalla Val d'Otro e dal Colle di Terno, con una sporgenza sud chiamata Dosso Grinner, da cui si sviluppa la via normale di salita. Slanciata e appuntita, è visibile anche dalla pianura padana, addirittura da Milano. Abbiamo detto prima, con questa parente imponente, si vede veramente da lontanissimo. Infatti, la sua salita risulta essere molto delicata e difficile da tutti i versanti. Ecco. Poi c'è un altro particolare interessante che rende questa salita ancora più, come dire, avvincente o comunque complicata, o comunque difficile, perché a causa della sua posizione, primo alto baluardo sopra le cime più basse della via Sermenza, d'estate, quando la temperatura è elevata, finisce per essere molto spesso avvolta da nuvole dell'umidità provenienti dalla vicina pianura. Allora, questo non è soltanto un problema di visibilità, che magari non si vede il panorama, è proprio un problema tecnico, perché proprio l'umidità rende particolarmente scivolose le rocce, accrescendo i pericoli e causando numerose disgrazie che hanno contraddistinto e continuano a contraddistinguere purtroppo questa montagna, la sua storia e anche oggi. Per questo, per la sua ascensione, anche se effettuata dalla via normale, è necessario non solo scegliere una giornata dal meteo stabile, ma anche dalle temperature non eccessivamente elevate. Molto spesso ci si avventura in montagna e tutti quelli che raccontano la montagna, tutti quelli che amano la montagna, lo dicono, lo ripetono, lo ripeteranno per sempre. La prima cosa è la sicurezza, e a volte basta soltanto una pioggerella per rendere il percorso molto molto più pericoloso e inutilmente pericolosa una passeggiata di quello che dovrebbe essere, trasformando quello che è piacere invece in un problema. Quindi

0: Questo è sempre Radio Inverter, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E il bello di vivere la radio, una delle tante bellezze, è anche la possibilità di poterla fare in ambienti diversi, la si può fare in macchina, la si può fare a casa, la si può fare in montagna. Ognuno può viverla un po' come vuole, ci sono tantissime le occasioni in cui si può fare radio, divertirsi, e proprio è una di queste occasioni, magari una di quelle in cui tanti radioamatori, tanti amanti del CB si ritrovano, sia fare radio in macchina, ma anche per fare radio in macchina ci sono delle regole, bisogna saperlo fare in qualche modo, e proprio di questo ne parliamo oggi con Carmine, India Kilo 8 Delta York Foxtrot. Innanzitutto, grazie mille Carmine per essere qui con noi ancora una volta e grazie ancora per tutti i contenuti che tu produci e come divulgatore metti su tutti i social e su tutti i canali su web, perché sono molto molto interessanti e soprattutto sono un bellissimo apriporte per chi magari conosce la radio ma ci si vuole addentrare, e sono dei bellissimi approfondimenti anche per chi la radio già la vive ogni giorno e vuole sentirsela raccontare in qualche modo. Ma veramente grazie mille Carmine per tutto il lavoro che fai. Ma torniamo a bomba, la radio in macchina.
1: Ciao Luca, grazie ancora per l'invito, è sempre un piacere essere qui con te. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Oggi parliamo di un argomento che interessa tanti di noi: l'utilizzo della radiotrasmittente in auto. Partiamo dall'installazione. Un consiglio semplice ma importante: alimentate la radio direttamente dalla batteria dell'auto, naturalmente con un fusibile di protezione adeguato. Evitate, se possibile, la presa accendisigari. È comoda, sì, ma non è la soluzione migliore. Parliamo ora dell'antenna. È fondamentale controllare le onde stazionali, il famoso ROS. E un controllo fatto bene significa trasmettere meglio, ma soprattutto proteggere l'apparato. Una piccola curiosità: anni fa serviva un permesso aggiuntivo per usare la radio in auto, oggi non è più necessario. Quando parliamo di utilizzo, intendiamo sia ricezione che trasmissione. Naturalmente l'operatore deve essere in possesso di patente e licenza, e l'apparato deve essere del tipo omologato. Per quanto riguarda la sicurezza, manipolare la radio mentre si guida è pericoloso. Può sembrare una cosa da niente, ma basta un attimo di distrazione. Ricordo che in caso di controllo, l'uso del microfono durante la guida può essere considerato violazione del codice della strada, articolo 173, e quindi sanzionabile. Come possiamo ridurre i rischi? Prima cosa: utilizzare un sistema viva voce, proprio come facciamo con il telefonino. Seconda cosa: se dobbiamo cambiare impostazione della radio, fermiamoci. Meglio perdere un minuto che rischiare molto di più. E infine un consiglio pratico: teniamo sempre con noi le autorizzazioni. Ancora oggi non tutti conoscono bene il mondo dei radioamatori. In conclusione, possiamo dire che la radio in auto è uno strumento bellissimo, utile, affascinante, ma va usata con responsabilità.
0: Carmine, hai proprio ragione. Come tutte le cose, bisogna starci attenti, bisogna farle con responsabilità per far sì che un divertimento e una passione rimanga tale e non sia pericolosa né per sé e né per gli altri. Grazie ancora Carmine Lan per essere stato qui con noi. India Kilo 8 Delta York Foxtrot. E se avete delle domande per Carmine, lui è sempre pronto a rispondere ancora una volta attraverso i suoi canali social, attraverso i video, attraverso tutte le azioni che lui pone in essere per divulgare questa splendida passione. Quindi se avete delle domande potete mandarle qui a Radio Inverter oppure direttamente a Carmine Lan, si trova molto facilmente sul web e sono sicuro che lui sarà molto più che contento di poter rispondere. Io sono Luca, Uniform 2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio Radio.

Parlando sempre del Monte Tagliaferro, c'è una curiosità, perché la statuetta della Madonnina collocata sulla vetta l'8 agosto 1954 è la riproduzione della statua della Madonna Immacolata che si trova in Piazza Martiri a Borgo Manero, opera dello scultore borgomarrenese Luigi Fornaro. Inoltre c'è anche un'altra curiosità interessante, perché si narra che la Cengia Haigaweg, che tradotto significa brutta strada, sia stata intagliata addirittura dai romani e che poi vi ci fosse stato posizionato un tesoro. Ma allora molti alpinisti avrebbero cercato di raggiungerlo, ma il tesoro era custodito da un rospo che si gonfiava a tal punto da impedire il passaggio sulla Cengia. Inoltre poi si dice che anticamente alcuni pastori della zona notarono che le loro mucche andavano a pascolare lì, perché c'era l'erba molto fresca, ma precipitavano. Allora fu costruito un cancelletto per non farle passare. Tuttora questo cancelletto esiste ed è una difficoltà in più per gli escursionisti che lo attraversano. Beh, non è mica male anche questa storia. E chiudiamo questa puntata di Radio in Vetta, perché purtroppo il nostro tempo ha disposizione è già quasi quasi finito, con l'ultima curiosità. Il nome della montagna deriva da una lama rocciosa che taglia la vetta lunga 60 metri e larga 50 centimetri. Su di essa ci sono anche alcune antiche incisioni, come abbiamo detto prima, forse di epoca romana. E ci sarebbero ancora tantissime tantissime cose da raccontare su questa zona, su questa montagna, sulla cultura, sul suo artigianato e molto molto di più, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Se voi siete state in Valle di Mood e volete raccontarci la vostra storia, la mail è sempre la stessa: info@radioinvetta.it. La nostra storia diventerà la vostra storia e la vostra voce diventerà la voce di tutti quelli che amano la montagna. Grazie mille per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata. Io sono Luca e questa è sempre Radio in Vetta.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Bendopoli. Una piccola città, pulita, ordinata, nel suo piccolo organizzata. Sono nato qui 33 anni fa, coniugato, statura 1,74, capelli scuri, segni particolari, benda variopinta. Come va? Benissimo, grazie. Sono stato anche dal medico che mi ha trovato perfettamente a posto. Nevrosi acuta, condizionamento totale, visione delle cose zero. Normale, insomma. Eppure da un po' di tempo mi sembra che questa benda non funzioni tanto bene. Strano. È nuova nuova. Poi adesso le fanno così belline, colorate, di vari tessuti, di varie forme. Oddio. Niente a che vedere con le bende di prima della guerra, eh. Intanto erano nere, oscurità totale. E poi altre bende, altri spessori, certe partite a mosca cieca. Insomma, da un po' di tempo mi sembra che questa benda lasci intravedere degli oggetti, delle facce, intuire dei movimenti. Boh, sono un po' preoccupatino. Che si sia allentata. Ma se solo questo posso stringerla io stesso. È un gioco facilissimo. Magari un po' pericoloso, basta stare un po' attenti. Ecco, la tiro su qui da di dietro, ancora un momento, così, ecco. Oddio! Mi è caduta la benda. Uè! Sono senza benda. È la prima volta nella mia vita. Però non si sta poi neanche tanto male, eh?
2: È pazzo.
1: No, non sono pazzo. Dico che forse si potrebbe vivere anche senza benda.
2: È pazzo furioso.
1: Ma no, anzi, vi dirò una cosa. Io la benda non me la metto più.
2: Bisogna impedirgli di nuocere. Stasera. È per stasera.

comprensione e carità. Stasera, è per stasera, mi vengono a prendere. L'hanno deciso, sono tutti d'accordo. Hanno messo letto i bambini in orario, con cura, precisi, decisi. Eccoli, eccoli, mi cercano, mi vogliono. Come hanno fatto con gli altri. Sono molti, moltissimi, tutti uguali. Ho paura, ho paura.

Go on.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

etichetta dai mari del povero Buscaglione. Povero, povero ma grande. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi, senza fatica. Cioè li hanno presi tutti, tutti, fuori che lui.

così precisi come quelli del cioccolato fondente. Rimasti lì sui amici a vedere arrivare i carabinieri. Ha detto: ma come? Corretta, lui già va a capo. Mignolo. Il nostro Paolo, brutta bestia.

lascia qui di fuori. E loro chissà quando è che vengono su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire.

erano al di sopra delle parole, celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso

sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà.

программа «Eternità». Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: Abaiside. Terzo o quarto secolo avanti Cristo, rinvenuto a Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima. Io sono la venerata e la disprezzata. Io sono la prostituta e la santa. Io sono la sposa e la vergine. Io sono la madre e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito. Ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi sempre.
1: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano, on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.

Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

l'altro grande nome Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti le siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel coltempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Riedler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Layla entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Mian

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre Mia Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong, qui a Me and Blues.

da Samantha ad Amanda. Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali, fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Road è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J. Desimo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me and Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento, non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra male di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

simile. Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

me. Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Suranta. Se c'è una pianta che sa giocare con i contrasti di colore andando con i fiori dal blu al lilla per poi mutarsi in bacche dal giallo all'arancio, questa è la Suranta. Pianta robusta che nei periodi freddi può anche essere caducifoglio, ma quando arriva l'estate, dal massimo di se stessa fino a divenire straordinaria.

0: Crosby.
1: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
2: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

0: E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così.
1: Yeah.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.